0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero